si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova?
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è palestra, oh mia, voglia. Sazzo,
0: cambio, tu operato.
2: Zitto.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

0: e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di cuore,
0: abbandoni
1: e tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Non

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti da lor che gelati lassù dalle mira
1: ti son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto, ecco

seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni testa la daga brandì. Ma ti salva il calvario con uscita, dico con cosa andassi per noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita che...

suoi fuggiti fuori da via sento l'ora dei passi spietati ma lo scambio di detti esecrati ogni idea sbagliata già brandì innocente sfidante

0: potrei vederla, ancora riparlarne potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.
1: Ignota donna, questo foglio tienmi, e bello conti di senna, a lui lo regali di cenato.
0: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto.

0: tiro, ardite, orpio, ardite, ardizza. Ardite, orpio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

canne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio.

0: pindici qui brillano i ferri.
1: Urra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a gran Dio chi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: di chi?
1: Di stesso giorno in

chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: amico. Non può né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. La norma del chirurgo, che dunque una parola, che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restario,
0: e troppo altiero.